0: Conexa con la GONS por el 93.5 FM.
1: Io nella vita, cosa mi piace di più?
2: The things I cherish most.
1: Love, love, and love.